dia we say so uti reggae music am patcho pi mi am wasiye uti mi se abranti asemo o kan se se o se eniwu eye ningu asiye se udia ubetimi abo bia krono na sebe wabo onifrai ni nukra krono na wano okay o di politician nua o no o di pen ni pepa eni na da edi sisi na manfu a chese ura Peter Tosh mweko o se a edi eni use mye ena utimi ebo krono abo sebe inifrai ni nsu krono